0: finisce qui.
1: Night Drive.
0: Torna domani a mezzanotte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: Questa è la storia. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non venite
3: ci vuoi
2: noi...
3: andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera, puntuale, perché dopo sarà troppo tardi.
1: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una 14enne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti, devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma di Raul.
3: È vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola?
4: Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
1: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
1: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallentino.
4: Oh, io il rallentino detesto, è troppo banale.
1: Il

0: e si pensa che non passerà mai.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Globo Vintage.
1: Oh yeah.

0: minuto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, sulle Dolomiti si incrociano paninari, borgatari, industriali e sogni a tempo di Italo Disco. Questa è la storia del film che ha fotografato l'Italia di quel decennio con lo zoom puntato su Cortina.
2: Ok, coglioni, veniva maestro Ghiacci. Se davate razza a me con tre quarti te la stavamo indolo.
3: Ah papà, che palle che sei con sto indolo però, eh?
1: È il 22 dicembre 1983, quando nelle sale arriva Vacanze di Natale, commedia firmata dai fratelli Vanzina, ambientata nella Cortina mondana di quei giorni. Realizzato in fretta e con poche risorse, tra neve finta e scetticismo dei produttori, il film cavalca il successo di Sapore di mare, ma ha un'intuizione geniale, una colonna sonora piena di

0: Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma.
1: Roberto!
2: Mamma!
1: Dai, che ce la batti in tavola!
2: Bucatini!
0: Sorry Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. Le fusils, tieni, piede sta valigia.
3: Vacanze di Natale, nella sua leggerezza, racconta una società divisa ma in movimento. La famiglia Covelli, nuovi ricchi in cerca di nobiltà. I coniugi Braghetti, borghesi eleganti e un po' annoiati. I Marchetti, borgatari romani che guardano il lusso con occhi pieni di speranza e ironia. E Billo, il pianista sempre in bilico tra chi ha tutto e chi sogna soltanto. In questo mosaico, tra equivoci, sogni fuori misura e fuori pista sentimentali, ognuno prova a trovare il suo equilibrio.
4: Sta a sentire, Gershu, se quest'anno mi combini i soliti casini con le clienti, anda, anda, che poi cosa ci troveranno le donne in un pupazzo come te, ma
5: non sono bello, piaccio.
3: Con quasi 3 miliardi di lire incassati, il primo cinepanettone della storia entra subito nella top 10 stagionale. Merito di un cast perfetto, da Jerry Calà a Christian De Sica, da Claudio Amendola a Stefania Sandrelli, supportato da una schiera di bravi caratteristi. Battute diventate proverbiali sulle note di una colonna sonora che ogni italiano associa a una sciata, a un piano bar o a un cuore spezzato.
6: Bene, puoi volare l'olio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto, is nothing.
3: E poi c'è quella frase che ogni anno puntuale torna a chiudere il 25 dicembre.
7: Silenzio, ragazzi, papà ci vuole dire qualche cosa.
8: Beh, anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle.
9: Retrogrammi torna più tardi.
3: Questa è la storia.
9: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Metà anni 90. Il genere horror sembrava morto e sepolto sotto anni di sequel stanchi e maschere impolverate. Questa è la storia del film che ha fatto rinascere il terrore con una telefonata.
2: Pronto?
3: Perché non vuoi parlare con me?
2: Ma chi parla?
3: Tu dimmi il tuo nome e io ti dico il mio.
2: Non ci contare.
1: Dopo 9 mesi dalla release americana, l'11 settembre 1997 arriva in Italia Scream, diretto dal papà di Freddy Krueger, Wes Craven, e scritto da Kevin Williamson, sceneggiatore di Dawson Creek. L'idea è semplice quanto geniale. Un film che conosce e rispetta le regole del thriller horror, ma al tempo stesso le smonta una a una.
4: Ci sono delle regole precise che devono essere rispettate se si vuole sopravvivere in un horror, va bene? E vado a cominciare. Numero 1, non si deve mai fare sesso. Numero 2, mai ubriacarsi o drogarsi. E numero 3, mai e poi mai in nessun caso dire torno subito.
1: Tutto comincia con una scena diventata leggenda. Drew Barrymore in cucina, un telefono che squilla, popcorn sul fuoco e una voce distorta che sussurra: ti piacciono i film dell'orrore?
3: Piacciono i film dell'orrore?
2: Uh-huh.
3: Qual è il tuo preferito?
2: Non lo so.
3: Dimmene uno, il primo che ti viene in mente.
2: Halloween. Sai, quello con quel tizio con la maschera bianca che va in giro ad ammazzare le babysitter.
1: In pochi minuti, la star del manifesto, Drew Barrymore, viene brutalmente eliminata. Una scelta spiazzante che sovverte ogni aspettativa e avvisa il pubblico. Questa volta, nessuno è al sicuro. Da quel momento parte una spirale di citazioni, tensione, ironia e colpi di scena, guidata dall'iconica maschera di Ghostface e da una protagonista tosta come Sidney Prescott.
5: Lo sai che se mi fossi sbagliata su Cotton Wary, allora il killer sarebbe ancora in giro.
2: Non pensarci più. Comincia a sembrare un film di Wes Carpenter. Non farti suggestionare, abbiamo una lunga notte davanti.
1: Con un budget di $15 milioni, Scream ne incassa oltre 170 in tutto il mondo. Un successo clamoroso che riporta l'horror in sala, rilancia il genere slasher e dà il via a una saga destinata a durare. Il culto è immediato e le parodie pure. Su tutte, Scary Movie, che era proprio il titolo di lavorazione di Scream, e che ne replica trama, scene e maschera, trasformando l'urlo in una risata.
6: Bella!
7: Bella!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo.

0: quanto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.

0: Vibe.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
2: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: 7 songs.
3: Le 7 migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: All the legends.
2: Le leggende della musica 70, 80 e 90.
3: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo.

0: restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.
4: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

0: sera chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Vintage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
1: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
7: Senza interruzioni.
8: Seven songs.
7: Le sette migliori.
1: Di Globo Vintage.
7: Let's go 70.
1: Il fenomeno dance degli anni 70.
7: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
5: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, no, dicevo scarichi lei.
5: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Questa è la storia.
6: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: trovato.
1: Ehi, Mickey ha trovato una mappa.
0: Sì.
1: Una mappa. Guardate, guardate, guardate, c'è scritto 1600.
0: Ah, l'avevo già visto.
1: Cosa sarà, l'anno?
2: No, è il tuo punteggio massimo.
1: Certo che l'anno, Chuck. Guarda, cos'è? Una mappa della nostra cosa.
3: Oh, è una mappa.

0: DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Non puffare il canale! Parola di Puffo Sarto.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde da afa molto intensi, con valori massimi che a Roma infatti sfioreranno anche i 37-38 gradi, con venti deboli e mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con caldo ancora intenso. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: Radio.it.
1: E te lo voglio di.
0: Cosa?
1: Te lo voglio di.
0: Che cosa?
1: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Questa è la storia.
4: Sono in aereo e anch'io.

ecco qua, brano anni 70, tac, anni 80, tac, anni 90 per i più giovani, tac, pezzo italiano, tac, tac, tac, sigla extra strong e cartone, tac, brano rock, tac, DJ Osso su Globo Vintage da ascoltare tutto, tac, oh, questa sì che è vita.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, rallentamenti per un incidente segnalato su via Aurelia Antica nei pressi di via delle Fornaci, altro incidente con rallentamenti in via Nagnina vicino via Mola Cavona. Ricordiamo la chiusura di via Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino tra via Le Manzoni e via Statilia e riduzione di carreggiata sul lungotevere Arnaldo da Brescia all'altezza di Ponte Matteotti. Partirà proprio oggi, mercoledì 12 agosto, tra il Flaminio e il Prati, la seconda fase dei lavori che stanno interessando i binari del tram tra Ponte Matteotti e via Zuni. Sino al 26

0: accesso alla Roma L'Aquila. Al momento segnalate code a partire da Fiorentini verso la tangenziale est. Parliamo ora di trasporto pubblico. Per lavori di adeguamento della sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è sostituito da bus. Sulla linea A della metropolitana chiusa la stazione Lepanto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa quella di Ottaviano San Pietro. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City.
12: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
13: Senza interruzioni.
14: 7 songs.
13: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
13: Euro Hits 80.
1: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
13: Su Globo Vintage.

0: sette migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: ragazzi, DJ Osso torna tra poco qui su Globo Vintage. Rimanete sintonizzati. Tac.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage.
0: Ehi ragazzi, DJ Osso torna tra poco qui su Globo Vintage. Rimanete sintonizzati. Tac.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
5: Questa è la storia.
6: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
7: Natalie! Qualcosa

0: finito per oggi. Cortocircuito torna domani, più tremendo che mai, qua su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, rallentamenti per un incidente segnalato su via Aurelia Antica nei pressi di via delle Fornaci, altro incidente con rallentamenti in via Nagnina vicino via Mola Cavona. Ricordiamo la chiusura di via Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino tra via Le Manzoni e via Statilia e riduzione di carreggiata su Lungotevere Arnaldo da Brescia all'altezza di Ponte Matteotti. Partirà proprio oggi, mercoledì 12 agosto, tra il Flaminio e il Prati, la seconda fase dei lavori che stanno interessando i binari del tram tra Ponte Matteotti e via Zuni. Sino al 27 agosto Ponte Matteotti sarà pertanto chiuso al transito nei due sensi di marcia, vale a dire Piazza delle Cinque Giornate e Lungotevere delle Navi. Aggiornate anche le modifiche su Lungotevere Arnaldo da Brescia, dove sarà vietato il transito

0: l'accesso alla Roma Lapida. Al momento segnalate code a partire da Fiorentini verso la tangenziale est. Parliamo ora di trasporto pubblico. Per lavori di adeguamento della sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è sostituito da bus. Sulla linea A della metropolitana chiusa la stazione Lepanto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa quella di Ottaviano San Pietro. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000€. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Questa è la storia

0: Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora molto caldo sul Lazio, con temperature minime che non scendono sotto i 25-26 gradi in pianura e in città a Roma, e massime fino a 36-37 gradi. Tuttavia, dopo una mattinata soleggiata, si svilupperanno degli addensamenti nuvolosi sulle aree interne montuose e collinari, con qualche quassino temporale di calore che verso sera potrà interessare anche parte delle pianure della capitale. Fenomeni comunque a rapido esaurimento entro sera. È tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa ondata di caldo, rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Venta

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati lungo le principali arterie laziali, leggermente più intenso il movimento lungo le direttrici stradali che attraversano la nostra regione. Ci riferiamo in particolare all'autostrada Firenze-Roma-Napoli. Per lavori fino al 28 di agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Ancora sul tratto urbano si transita su carreggiata ridotta all'interno della galleria Pittaluga in direzione della tangenziale est. Inevitabili i rallentamenti a partire da via Filippo Fiorentini. Per lavori sospeso il servizio ferroviario sulla linea Flaminio-Montebello tra piazzale Flaminio e Montebello fino a tutto il 23 agosto. Le fermate dei bus sono posizionate nei pressi delle stazioni ferroviarie. Ed è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora molto caldo sul Lazio, con temperature minime che non scendono sotto i 25-26 gradi in pianura e in città, a Roma e massime fino a 36-37 gradi. Tuttavia, dopo una mattinata soleggiata, si svilupperanno degli addensamenti nuvolosi sulle aree interne montuose e collinari, con qualche quassino temporale di calore che verso sera potrà interessare anche parte delle pianure della capitale. Fenomeni comunque a rapido esaurimento entro sera. È tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa data di caldo, rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: dimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato, per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Però esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo. Esto es, come dire, gasolar de noastri.
1: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Come avessi detto che era tuo nome?
3: Levante.
4: Ah, Levante.
3: Sì.
4: Carino.
3: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava Friculo anche Bidello.
1: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
5: Tappami, Levante, tappami!
1: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
6: Levante, ha visto come le son belle?
7: Che sacco di cosce c'hanno certi culi!
6: Levante, come si fa?
3: Come si fa a fare che?
6: Ma tu non vuoi fare niente?
3: E che vorresti fare?
6: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di Dio!
3: Ah, Selvaggia, forza!
1: Nel cast, oltre a Pieraccioni, spiccano Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro Haber e Tosca d'Aquino, ognuno perfettamente calato nella propria parte.
6: Uè! Tu non vuoi venire qui e farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scassato!
2: Pirimi!
1: Il film, girato a Laterina, in provincia di Arezzo, incassa oltre 50 miliardi di lire. Diventa il film italiano più visto di sempre fino a quel momento e consacra Pieraccioni come il volto nuovo della commedia sentimentale italiana, fatta di provincia, tenerezza e accenti toscani, dove il protagonista si innamora di bellissime attrici esordienti, quasi sempre latine.
3: Gino! Domani vai in Spagna!
5: Olè!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la

0: code a partire da Fiorentini verso la tangenziale est. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: patente, per favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial.

0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
3: alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Vintage a

0: code a partire da Fiorentini verso la tangenziale est. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: partito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
3: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: Trovo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore un lieve disturbo in quota all'anticiclone permetterà lo sviluppo di acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio sui settori interni montuosi del Lazio, ma a tratti potranno interessare anche le aree collinari e le vicine pianure, con la possibilità dell'interessamento anche della capitale. Fenomeni in rapido esaurimento entro sera. Clima sempre caldo, massime oltre i 35-36 gradi in pianura. Giovedì è ancora un'altra giornata molto calda sul Lazio, prevalenza di sole al mattino e nel pomeriggio ancora qualche locale temporale sui rilievi interni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Arena.

0: anche con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: funzionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Questa è la storia

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Vintage Arena.

0: sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: abbigliamento di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto o

0: mai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: nuovo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore un lieve disturbo in quota all'anticiclone permetterà lo sviluppo di acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio sui settori interni montuosi del Lazio, ma a tratti potranno interessare anche le aree collinari e le vicine pianure, con la possibilità dell'interessamento anche della capitale. Fenomeni in rapido esaurimento entro sera. Clima sempre caldo, massime oltre i 35-36 gradi in pianura. Giovedì è ancora un'altra giornata molto calda sul Lazio, prevalenza il sole al mattino e nel pomeriggio ancora qualche locale temporale sui rilievi interni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Questa è la storia.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non venite
3: ci vuoi
2: noi...
3: andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera, puntuale, perché dopo sarà troppo tardi.
1: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una 14enne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti Vic, devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma di Raul.
3: È vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola?
4: Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
1: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
1: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallenti.
4: Oh, io il rallenti lo detesto, è troppo banale.
1: Il tempo delle mele ha avuto un sequel con Sophie Marceau e Pierre Cossot, ma nessuno come il primo è riuscito a raccontare l'incanto fragile di quell'età, quando ci si innamora per la prima volta e si pensa che non passerà mai.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
1: Magari!
0: Allora partiamo!
1: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
2: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: be back.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, sì. Il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
4: Cosa?
7: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: L'energia dei dischi che hanno

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore un lieve disturbo in quota all'anticiclone permetterà lo sviluppo di acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio sui settori interni montuosi del Lazio, ma a tratti potranno interessare anche le aree collinari e le vicine pianure, con la possibilità dell'interessamento anche della capitale. Fenomeni in rapido esaurimento entro sera. Clima sempre caldo, massime oltre i 35-36 gradi in pianura. Giovedì è ancora un'altra giornata molto calda sul Lazio, prevalenza di sole al mattino e nel pomeriggio ancora qualche locale temporale sui rilievi interni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua pagina.

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista. Vintage.

0: Sanremo Vintage.
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio, troviamo al momento code sulla via Pontina per traffico intenso direzione Pomezia tra Spinaceto e Castel di Decima, mentre sul resto del territorio non rileviamo particolari difficoltà. Difficoltà che invece si possono incontrare sul tratto iniziale della Roma-L'Aquila. Stiamo parlando del tratto urbano, chiuso per lavori fino al 28 agosto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia quindi in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Sono iniziati oggi tra il Flaminio e Prati la seconda fase dei

0: Lavori che stanno interessando i binari del tram nell'area tra Ponte Matteotti e Via Azzuni. Fino al 27 agosto Ponte Matteotti sarà chiuso al transito nei due sensi di marcia. Sono state aggiornate anche le modifiche sul lungotevere Arnaldo da Brescia, dove è vietato il transito tra Via degli Scaloia e Ponte Matteotti. Di conseguenza sono stati modificati anche i percorsi delle linee bus di zona. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea Orte Roma Fiumicino Aeroporto la circolazione ferroviaria al momento è sospesa tra Monte Rotondo e Fara Sabina per un incendio in prossimità dei binari. Bene, questa è la situazione al momento, ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.

0: Marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: grande.
1: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Questa è la storia

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: E te lo voglio di.
2: Cosa?
5: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio, traffico intenso e rallentato sulla 1 Roma-Napoli tra Colleferro e San Cesareo in entrambe le direzioni. Temporali sparsi un po' su tutta la regione richiedono un comportamento di guida più attento e responsabile. Vi ricordo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km orari. Code sono segnalate anche a sud di Roma per incidente sulla via Pontina tra il raccordo anulare e Castel di Decima, direzione Latina. Ed ora passiamo al trasporto pubblico. Per lavori è sospeso il servizio ferroviario sulla linea Flaminio-Montebello, tra Piazzale Flaminio e Montebello. Quindi fino a tutto il 23 agosto le fermate dei bus saranno posizionate nei pressi delle stazioni ferroviarie. Sospesa, ma per un intervento dei vigili del fuoco, anche la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, tra Pomezia e Campoleone. Bene, da Massimo Veschi, per il momento è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
0: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
0: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
6: alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto.

0: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le reti del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'Happy Happy Happy. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, Happy Music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: nuovo vintage meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì sul Lazio caratterizzata al mattino da spazi assolati. Poi tra pomeriggio e sera si segnalano dei fenomeni, soprattutto nelle zone interne ma non solo, e a tratti saranno anche a carattere temporalesco. Contesto climatico già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26-27 gradi, massime fin verso i 38 gradi, specie nelle zone interne. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni Ottanta. Sulle Dolomiti si incrociano paninari, borgatari, industriali e sogni a tempo di Italo Disco. Questa è la storia del film che ha fotografato l'Italia di quel decennio con lo zoom puntato su Cortina.
2: Ok, coglioni, prima maestro viaggio. Se davate l'altra me con tre quarti te la stavamo indolo.
3: Ah, papà, che palle che sei con sto indolo però, eh?
1: È il 22 dicembre 1983, quando nelle sale arriva Vacanze di Natale, commedia firmata dai fratelli Vanzina, ambientata nella Cortina mondana di quei giorni. Realizzato in fretta e con poche risorse, tra neve finta e scetticismo dei produttori, il film cavalca il successo di Sapore di mare, ma ha un'intuizione geniale, una colonna sonora piena

0: Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma.
1: Roberto!
2: Mamma!
1: Dai, che ce la batti in tavola!
2: Bucatini!
0: Sorry Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. The Fusils, tieni, piede sta valigia.
3: Vacanze di Natale, nella sua leggerezza, racconta una società divisa ma in movimento. La famiglia Covelli, nuovi ricchi in cerca di nobiltà, i coniugi Braghetti, borghesi eleganti e un po' annoiati, i Marchetti, borgatari romani che guardano il lusso con occhi pieni di speranza e ironia, e Billo, il pianista sempre in bilico tra chi ha tutto e chi sogna soltanto. In questo mosaico, tra equivoci, sogni fuori misura, e fuori pista sentimentali, ognuno prova a trovare il suo equilibrio.
4: Sta a sentire, Gershwin, se quest'anno mi combini i soliti casini con le clienti, anda, anda. Che poi cosa ci troveranno le donne in un pupazzo come te? Ma
5: non sono bello, piaccio.
3: Con quasi 3 miliardi di lire incassati, il primo cinepanettone della storia entra subito nella top 10 stagionale. Merito di un cast perfetto, da Jerry Calà a Christian De Sica, da Claudio Amendola a Stefania Sandrelli, supportato da una schiera di bravi caratteristi. Battute diventate proverbiali sulle note di una colonna sonora che ogni italiano associa a una sciata, a un piano bar o a un cuore spezzato.
6: Bene, puoi volare l'occhio su te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
3: E poi c'è quella frase che ogni anno puntuale torna a chiudere il 25 dicembre.
7: Silenzio, ragazzi, papà ci vuole dire qualche cosa.
8: Beh, anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle.
9: Retrogrammi torna più tardi.
3: Questa è la storia.
9: Globo Vintage.

0: traffico.
1: Buonasera, il traffico intenso tra le uscite Casilina e Ardeatina provoca rallentamenti e code su entrambe le carreggiate del raccordo anulare. Poi ci sono code per incidente sulla via Pontina in direzione Pomezia tra Castel Romano e Pomezia Nord. Traffico intenso e rallentato anche sulla via Aurelia tra Torri in Pietra e Palidoro nelle due direzioni, ma si rallenta anche sulla litoranea Ostia-Anzio tra il Lido di Castusano e Torvaianica. In città vi ricordo che il tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila è chiuso per lavori tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, e questo fino al prossimo 28 agosto. Di conseguenza, chi si trova sulla tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto, ma per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it.
2: Globo Vinta.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: abbigliamento di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così perché

0: parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
0: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Romana Auto. Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.

0: Partecipa al concorso Todis Stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta

0: minuto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: Vintage Traffico.
1: Buonasera, a seguito di un incidente via Flaminia Nuova è chiusa nel sottopasso direzione Tor di Quinto. Altro incidente sulla Roma Fiumicino, ci sono code tra l'aeroporto e lo svincolo per l'autostrada A12 Roma Civitavecchia in direzione del raccordo anulare. A causa di un incendio invece è chiusa via Teano nel tratto compreso tra via Cori e via Maddaloni. Vi ricordo che il tratto urbano della A24 Roma L'Aquila è chiuso per lavori tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, e questo fino al prossimo 28 agosto. Di conseguenza, chi si trova sulla tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
0: Put your hands, everybody! L'energia dei dischi.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: nuovo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì sul Lazio caratterizzata al mattino da spazi assolati. Poi tra pomeriggio e sera si segnalano dei fenomeni, soprattutto nelle zone interne ma non solo, e a tratti saranno anche a carattere temporalesco. Contesto climatico già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26-27 gradi, massime fin verso i 38 gradi, specie nelle zone interne. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena.

0: Vintage
1: Traffico.
2: Buonasera, a seguito di un incidente via Flaminia Nuova è chiusa nel sottopasso direzione Tor di Quinto. Altro incidente sulla Roma Fiumicino, ci sono code tra l'aeroporto e lo svincolo per l'autostrada A12 Roma Civitavecchia in direzione del raccordo anulare. A causa dell'incendio invece è chiusa via Teano nel tratto compreso tra via Cori e via Maddaloni. Vi ricordo che il tratto urbano della A24 Roma L'Aquila è chiuso per lavori tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, e questo fino al prossimo 28 agosto. Di conseguenza, chi si trova sulla tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vip. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
8: alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: La potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
6: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: Blu. Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.

0: ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Ci attende una giornata di giovedì sul Lazio caratterizzata al mattino da spazi assolati. Poi tra pomeriggio e sera si segnalano dei fenomeni, soprattutto nelle zone interne ma non solo, e a tratti saranno anche a carattere temporalesco. Contesto climatico già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26-27 gradi, massime fin verso i 38 gradi, specie nelle zone interne. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
0: dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito.

0: sito su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli

0: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante sconto.

0: Tato.
1: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
2: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
2: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

Night Drive su Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: la tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive su

0: Live
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Winter.